0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro, si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane. E ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap. E poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Ma prof, sto ascoltando Radio Gisti.
2: Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Gisti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
3: Cosa stai ascoltando?
1: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Gisti.
2: Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:02.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Ciao, sono Alice per Radio Jeans. Abbiamo qui la maestra Tatiana della scuola primaria di Castagnola. Vorremmo farti alcune domande sulla rappresentazione dello spettacolo Le due sorelline che abbiamo visto questa sera. Qual è il significato di questo spettacolo?
4: La contrapposizione del bene e del male, dove vince sempre il bene. È il recupero dei valori dell'amicizia, dell'amore e delle cose belle che sono dentro di noi.
3: È stato facile fare lo spettacolo con dei bambini? È stato facile? Quanto tempo avete impiegato, ci avete messo?
4: Allora, abbiamo iniziato a marzo per caso, perché la scrittrice è venuta in classe e ha letto ai bambini questa favola e a loro è piaciuta subito e subito abbiamo pensato di rappresentarla.
3: Cosa crede sia rimasto ai bambini di questo lavoro?
4: Beh, prima di tutto hanno iniziato a collaborare tra di loro, cosa che non facevano, e poi hanno iniziato a rispettarsi perché hanno imparato ad ascoltarsi e io penso che sia molto importante, perché in una società dove ognuno vive nel suo piccolo se stesso e non è più capace di sentire l'altro, ma non nel senso solo sentire con le orecchie, in senso fisico.
3: E in lei che cosa è rimasto?
4: L'emozione, una grandissima emozione, davvero, che mi commuove ancora adesso. Tanta fatica, tanto lavoro, sono spariti in un attimo tutti i pensieri, le preoccupazioni, tutto quello che ho passato in questi giorni, la paura, tremavo e avevo le mani ghiacciate. I bambini mi hanno detto: maestra, sei ghiacciata. Gli ho detto sì, perché ho paura, e loro stessi mi hanno detto: non ti preoccupare, faremo benissimo. Ecco cosa mi è rimasto, questo.
3: Molto bene, la ringraziamo per questa intervista. Vuole lasciare un saluto ai nostri amici del liceo scientifico Pacinotti?
4: Sì, io vi saluto davvero di cuore e vi do un consiglio. Sono una persona che ha fatto teatro da sempre e ho moltissime esperienze nel teatro. Il teatro mi ha dato tanto. Apritevi al teatro, perché è veramente un'esperienza bellissima. Prende dentro e sa esprimere quello che voi non riuscite ad esprimere in altri modi. Fate teatro e più che altro fate cultura del teatro. Un bacio a tutti.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: Sono le 8:01.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
2: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
3: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen e la crisi è stata rapidamente risolta. Al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27, il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi, assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio. Ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale Piantedosi ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
1: La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi conquistando la quarta medaglia d'oro su 4 gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi nella pioggia di medaglie azzurre brilla la regina del fondo Ginevra Taddeucci. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Parigi, val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque, quale miglior scenario per mettersi la corona di regina per Chiara Pelacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. Quarto oro su 4 gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri, quasi incredula la 24enne romana che tenterà nel sincro la manita.
5: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi, sono tanto tanto soddisfatta.
4: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 km di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna. Ottimo bronzo Linda Caponi. E invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pelligra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Buon pomeriggio nostri ascoltatori, io sono Francesco Nappi del Liceo Caravaggio di Roma e questa è La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Nel podcast di oggi vi parlerò della storia della famiglia Spada a Roma. Alcuni li chiamano clan, altri famiglia, ma chi sono veramente gli Spada? Gli Spada sono una numerosa famiglia di origine sinti, arrivata a Roma dall'Abruzzo negli anni 50. Il capo della famiglia è considerato Carmine Spada, detto Romoletto. I membri della famiglia sono presenti a Ostia da decenni e operano nell'area di Piazza Gasparri a Nuova Ostia. Uno degli esponenti del clan è Carmine Spada, condannato all'ergastolo per i 2 omicidi avvenuti nel 2011. Secondo i vari magistrati e pubblici ministeri che negli anni hanno indagato su di loro, i capi della famiglia sono anche i leader di un'organizzazione criminale che storce il pizzo ai commercianti della zona di Ostia, intimidisce gruppi di criminali rivali del litorale romano e gestisce l'assegnazione delle case popolari. Gli Spada sono legatissimi Casa Monica, incroci in società, attività commerciali, passioni comuni, crimini insieme. Come riportato in un interessante articolo del quotidiano Domani, gli Spada rappresentano il welfare della malavita, svuota di senso il ruolo delle istituzioni, spesso assenti, e rimarca il territorio della propria valenza, il proprio ruolo. Le attività criminali di cui sono accusati i membri della famiglia Spada vanno dalle estorsioni alle violenze, passando per le intimidazioni. Uno dei loro affari principali, secondo i magistrati, rimane la gestione delle case popolari, come accennato in precedenza. Gli atti dei magistrati parlano spesso di scontri con le altre famiglie criminali per il controllo di queste case, che spesso servono come residenza proprio ai componenti del clan. Gli Spada controllano anche diverse palestre a Ostia Nuova. L'area stretta tra Piazza delle Repubbliche Marinare e l'Idroscalo è un quartiere costituito in buona parte da case popolari, dove le strade sono piene di buche, l'illuminazione stradale spesso manca e la raccolta dei rifiuti funziona male, come gli altri servizi pubblici. Eppure Ostia fa parte di Roma, è il mare della capitale. Tanti abitanti negli anni hanno avuto paura di dire di no e opporsi a questo sistema in larga parte consolidato. Un celebre film riguardante la famiglia degli Spada è A mano disarmata, che narra la storia della giornalista Federica Angeli che combatte contro i clan mafiosi presenti a Ostia. Il film, con la regia di Claudio Bonivento, è uscito nelle sale cinematografiche nel 2019 e parla del coraggio avuto dalla giornalista della Repubblica durante un lavoro d'inchiesta sul litorale romano di Ostia. La giornalista Federica Angeli si trova faccia a faccia con un pericoloso boss mafioso che la minaccia di morte se non rinuncerà a pubblicare l'articolo. Pochi giorni dopo l'accaduto, Federica sarà inoltre testimone oculare di una sparatoria tra clan in lotta per il dominio della zona. Nonostante sia spaventata dalle ripercussioni sulla sua famiglia e nonostante il tentativo di tutti di farla desistere, lei denuncerà i fatti. Da quel momento costretta a vivere sotto scorta, la sua vita e quella dei suoi cari cambierà per sempre. Il film è una storia vera, è il film della giornalista Federica Angeli, che vive dal 17 luglio del 2013 sotto scorta. Il 27 agosto 2020 le è stata conferita la cittadinanza onoraria del comune di Fiorano Modenese per il coraggioso contributo fornito contro la criminalità organizzata e l'importante dedizione profusa a favore della legalità. L'approfondimento sulla famiglia degli Spada ci ha interessati molto, dato che le vicende narrate in precedenza ci toccano particolarmente, vivendo vicino ad Ostia. Noi vorremmo Ostia libera dalla malavita e dalla criminalità organizzata. Ostia potrebbe sconfiggere la mafia se tutti gli abitanti avessero il coraggio e la determinazione che ha avuto la giornalista Federica Angeli, che, nonostante le minacce e i pericoli che ha affrontato, combatte per la giustizia e la legalità. Siamo arrivati alla fine della nostra argomentazione. adattazione. Speriamo che questo podcast vi abbia intrattenuto. Un saluto da Francesco, Chiara, Samuele e Simone del Liceo Caravaggio di Roma.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Radio Jeans.
5: La radio che è tutta un'altra musica.

0: Yo, radio jeans e mamma il telefono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tosta.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:03.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici nel contesto della guerra nel Golfo. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente statunitense Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Secondo alcuni funzionari regionali citati da Associated Press, in base all'accordo in via di definizioni, le navi entrerebbero nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e uscirebbero attraverso una linea di navigazione controllata dall'Oman, con il pagamento di tariffe per i servizi di sicurezza e di tutela dell'ambiente marittimo. Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha utilizzato missili balistici. Il bilancio è ancora provvisorio, è di almeno 15 morti e di decine di feriti. Colpite anche le regioni circostanti la capitale ucraina. Intanto, con la morte di uno dei bambini rimasti feriti, sale ad 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. Dall'UNICEF fa appello ad entrambe le parti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate un po' di spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Facciamo la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, il commento della Premier Meloni. In chiusura agli europei di nuoto, poker d'oro per Chiara Pellacani, che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. Oro di Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo, bronzo di Linda Caponi. Tra gli uomini, quarto Gregorio Paltrinieri, oggi in acqua nella 5 km. Completano la festa azzurra un argento e un altro bronzo. L'informazione torna più tardi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

mi sembravi un po' più colorata. È una parte di colori, li ho persi per strada. Ma non voglio approfondire troppo la questione, perché quella che io sto cantando

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
1: Buongiorno amici di Radio Jeans, siamo in compagnia di Carlo Pizzorno, direttore generale dell'Unione Sportiva Cairese. Carlo, si sta avvicinando il torneo internazionale, allora è tutto pronto?
2: Sì, tutto prontissimo, ti ringrazio per pubblicitare questa manifestazione, che è una manifestazione penso in Europa sia una delle migliori, ce lo dicono gli altri, quindi se lo dicono gli altri lo possiamo dire molto, molto forte anche noi. Quindi oggi è una giornata non bella per la Cairese, perché purtroppo oggi abbiamo perso un anno di lavoro, di tanto lavoro, quindi però ha vinto il Bogliasco e complimenti al Bogliasco, non siamo qui a fare proclami, anzi sicuramente ci riproveremo. Siamo pronti per questa grande manifestazione, una manifestazione che tutti ce la invidiano, tutti gli anni la miglioriamo, siamo pronti a partire, quest'anno è importantissimo il torneo, abbiamo due squadre inglesi molto importanti, il Manchester finalista della Champions League, quindi l'Arsenal, abbiamo per la prima volta i brasiliani, abbiamo la Costa d'Avorio, la nazionale della Costa d'Avorio, poi tutte le migliori squadre d'Europa, il Marsiglia, il Brøndby, la Stella Rossa di Belgrado per la prima volta ai nostri tornei e tutte le migliori italiane, quindi c'è una presentazione a Genova sulla MSC Crociere, dove okay, ci sarà l'intervento di Crepè, che parlerà dei giovani, ci sarà Giovanni Galli che parlerà sicuramente di questo torneo, è una presentazione molto importante in cui fa parte di questa organizzazione che tutti gli anni migliora.
1: Mi hai anticipato anche le domande sulle squadre che ci saranno quest'anno, come hai detto tu, squadre importantissime, ma il torneo di Cairo, come abbiamo detto, oltre a essere un campionato, cioè un torneo di calcio, anche con serate piene di spettacolo con molti personaggi famosi del calcio e non. Svelaci qualche nome di quest'anno.
2: Ma è una serata di campioni e personaggi, non solo campione, perché i campioni, i valori dei campioni lo sanno tutti che hanno dei valori, però noi premiamo anche quelli che non si vedono, sono sempre dietro le quinte, personaggi nel mondo del calcio, personaggi non del mondo del calcio che si vedono poco, ma che però sicuramente sono da premiare come i grandi campioni. Quest'anno abbiamo l'onore di avere Spillo Altobelli, ex campione del mondo, abbiamo Romeo Benetti, che non ha bisogno di presentazione, poi la chicca sicuramente ci auguriamo che sia presente, perché ha molti impegni, però ci ha fatto sapere che sicuramente spera di esserci e ce la metterà tutta per venire, è la nostra valbormidese di amici Annalisa, che noi logicamente speriamo di averla con noi, premiarla, perché sicuramente è un premio meritato, e quindi non solo i campioni, ma premiamo anche quelli che non fanno sport, e premiamo anche quelli che non hanno calcato grandi personaggi, diciamo grandi campi di calcio, però quelli che si nascondono, ma che però hanno lavorato per i giovani, hanno lavorato sicuramente per far crescere tutta questa nostra grande gioventù.
1: Ok, quindi invitiamo tutti a partecipare al torneo, a venirla a vedere il 2, il 3, il 4 e il 5 giugno, giusto?
2: Il 2, il 3, il 4 e il 5 giugno, e sabato sera alle ore 20:30 Jimmy Ghione presenta la serata di campione e personaggi dello sport.
1: Ok, allora
2: io volevo, se mi permetti, volevo ringraziarti perché ci stai pubblicizzando questa manifestazione, ti volevo ringraziare per tutto quello che hai fatto per la Cairese e per quello che sicuramente farai ancora.
1: Ok, grazie mille Carlo, grazie a tutti, alla prossima, arrivederci.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

ragazzina, piccolina, ti ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dice che ci sono già io, ma non scherzare.

Per che ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da busotto, come dici tu? Vorrei sapere perché non mi vuoi. C'è tutti i denti, sono sano americano. Sono conservatore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso. Ora ridi fino a pisciarti addosso. Canto ti negri perché proprio me, che sono bianco pulito come un giglio. Amo le donne, le faccio impazzire. Povero Martin, meglio ripartire.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. No.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.
1: Chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore mio.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Sono le 10:03.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sono almeno 17 morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capaci di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti. Rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti sono esclusi dal negoziato. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. La richiesta iberica è arrivata dopo il vertice dei ministri dell'interno dei 27, in seguito alla dichiarazione del commissario europeo Brunner, secondo cui l'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Il provvedimento, che inizialmente non era stato inserito nell'ordine del giorno, è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli. Un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Notizie drammatiche e tragiche ci giungono da Palermo e, come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino, il sostituto ideale di Falcone, come noto, nella lotta, in prima fila nella lotta contro la mafia, l'altro grande candidato alla cosiddetta super procura. Borsellino sarebbe rimasto ferito in un attentato che è stato comunque devastante e che ha fatto numerose vittime.
5: Via D'Amelio, 19 luglio 1992. Emanuela, che assolveva il proprio compito con grande coraggio e dedizione al dovere, fu barbaramente uccisa in un agguato di stampo mafioso. Con lei, oltre a Paolo Borsellino, persero la vita anche i suoi colleghi Walter Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traina e Vincenzo Limuli. Io sono Aurora, dell'Istituto di Istruzione Superiore Rosa Luxemburg, e oggi andrò a parlarvi della strage di Via D'Amelio e dell'agente di scorta Emanuela Loi.
6: Il tragico fatto si consumò domenica 19 luglio 1992, ma la decisione di mettere in atto gli attentati contro i giudici venne presa nel corso di alcune riunioni della commissione provinciale di Cosa Nostra, avvenute nei pressi di Enna e presiedute dal boss Salvatore Rina nel 1991. In seguito alla Cassazione per il maxi processo di Palermo, si tennero alcune riunioni ristrette della commissione, in cui venne deciso di dare inizio agli attentati. Il 23 maggio avvenne la terribile strage di Capaci, in cui rimasero uccisi Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Nel successivo mese, in seguito ad altre riunioni, Rina manifestò la sua premura di eseguire l'attentato al magistrato Paolo Borsellino, sottolineando la sua completa responsabilità.
5: Era una domenica normale per Emanuela, in cui avrebbe dovuto accompagnare il magistrato Paolo Borsellino in visita alla madre Maria Pia Lepanto. Ma nella stessa giornata, verso le 16:52, Gian Battista Ferrante, appostato in una traversa di viale della regione siciliana, chiamò segnalando il passaggio delle 3 auto blindate della scorta che stavano portando Borsellino in Via D'Amelio.
7: Ricordo che purtroppo è rimasto vivo e si è attaccato completamente alla pelle, un ricordo che non si potrà mai cancellare, anche perché sono 30 anni e 30 anni di tanta sofferenza per quello che si poteva fare e che si doveva fare in quel periodo, perché tutti sapevamo che dopo Falcone avrebbe toccato a Borsellino. Eppure lo Stato di quel periodo non ha fatto nulla per proteggere al massimo questo suo uomo di grande pregio, di grande umanità e di grande generosità.
8: Alle ore 16:58, una Fiat rubata contenente circa 100 kg di esplosivo al plastico telecomandati a distanza venne fatta esplodere al civico 21 di Via D'Amelio, dove al tempo abitavano la madre e la sorella Rita Borsellino. L'unico sopravvissuto è stato l'agente Antonio Vullo, che si trovava leggermente distante dal punto di esplosione, impegnato a parcheggiare l'auto di scorta. Una morte crudele, una morte annunciata. Così è stata definita. Si sapeva che Paolo Borsellino sarebbe stato assassinato dopo Giovanni Falcone, ma nessuno ha fatto nulla, nessuno ha preso delle precauzioni. A seguito della strage è iniziato un depistaggio durato circa 16 anni, in cui sono stati usati falsi pentiti. A seguito della strage sparì inoltre la nota agenda rossa di Borsellino, contenente alcune informazioni. Alcuni sostengono che non sia stata Cosa Nostra a farla sparire. Nonostante le varie affermazioni e tutte le inchieste, ancora oggi non è stata scoperta completamente la verità nascosta dietro la strage.

0: Emanuela Loi era una dei 5 membri della scorta di Paolo Borsellino, che morì il 19 luglio 1992 in Via D'Amelio, a soli 24 anni. Fu la prima poliziotta donna a morire in servizio per mano della criminalità organizzata. Emanuela è nata il 9 ottobre del 1967 a Sesto, un comune in provincia di Cagliari. Emanuela, dalla chioma folva e dalle guance piene, era una ragazzina spensierata, solare, gioiosa e gentile. Amava ascoltare la musica dei tempi e le piacevano molto i colori. Dalle parole della sorella si poteva intuire che Emanuela era una persona leale, onesta e coraggiosa e che amava fare pienamente il suo lavoro, sacrificando la propria vita a costo di raggiungere il proprio obiettivo.
1: Emanuela, dopo aver conseguito il diploma magistrale, fu convinta della sorella Claudia nel fare il concorso della Polizia di Stato, nonostante il sogno di diventare maestra. Si prepararono dunque insieme, ma solo la sorella Emanuela passò, con il massimo dei voti, e fu ammessa ai 6 mesi di formazione presso la Scuola Allievi Agenti di Trieste. Fu la prima volta che, tra tanti trasferimenti, Emanuela si distaccò da casa, dopo essere stata assegnata a Palermo. I primi giorni lavorativi furono difficili per lei. Essere una donna poliziotta ai tempi era molto complicato. I ragazzini la deridevano, ma nonostante tutto, Emanuela socializzava con i colleghi e approfittava dei weekend per tornare a casa sua, con il suo solito sorriso. Emanuela fu assegnata in precedenza al piantonamento delle case di varie persone note, come Sergio Mattarella o Pina Maisano Grassi, per poi essere assegnata al reparto scorte, viste le sue abilità. La notizia dell'attentato di Falcone scosse i poliziotti, facendoli sentire ancora più vulnerabili di prima. Un suo amico, preoccupato per lei, cercò di avvisarla, chiedendole di prestare attenzione. Emanuela rispose: «Finché non mi mettono con Borsellino, non corro nessun rischio. Solo con lui possono ammazzarmi». Purtroppo, il 17 luglio, in rientro dalla settimana di ferie, fu assegnata proprio a Paolo Borsellino, che nell'incontrarla disse: «Lei dovrebbe difendere me? Dovrei essere io a difendere lei». Emanuela non aveva paura del nuovo incarico, anzi, aveva rassicurato i suoi genitori preoccupati per lei, ma purtroppo, un mese dopo, nel luglio del 92, accadde la strage di cui noi siamo tutti a conoscenza, l'attentato di Via D'Amelio.
2: Questa è la tomba di mia sorella, una tomba per me meravigliosa. È stata fatta in questo modo perché questa tomba è una tomba che dà l'idea di vita, non di morte. Io vengo spesso a trovarla e a me non mi fa nessuna impressione. Anzi, è come se io la sto coccolando, la sto accarezzando.
0: Emanuela è morta così, facendo il lavoro che le piaceva, lavorando con e per il prossimo, proteggendo la sua amata Italia. Tra la sofferenza della famiglia, a Sesto tornerà purtroppo esclusivamente il suo corpo, rimanendo solo un ricordo indelebile per i parenti, il fidanzato e l'intera Italia. Il 5 agosto 1992 Emanuela è stata premiata con la medaglia d'oro al valore civile tramite provvedimento postumo, vista la dedizione e il coraggio che distinguevano la poliziotta deceduta in servizio.
3: Molte scuole, piazze, vie e altri luoghi comunali sono stati dedicati ad Emanuela, una donna simbolo della Repubblica, che rappresenta la fedeltà nelle istituzioni, una donna che combatte costantemente contro l'illegalità, una donna che sacrificò la vita per la libertà e la democrazia, una donna che dobbiamo continuare a ricordare per sempre. Noi non dimentichiamo. Questa è la frase dei sardi in onore della giovane Emanuela.
1: Il podcast Emanuela Loi, il ricordo di una poliziotta coraggiosa, è stato realizzato da Yusra Bulel, Samerra Winnet, Fabian Malageac, Aurora Ceccon, Leonardo Guriero, della terza ES dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nel dicembre 2023.
4: State ascoltando La Giusta Frequenza.
5: Giovani reporter della memoria.
6: Della memoria.
5: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
6: La Fondazione Media Literacy. in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: L'aeronautico è il cielo vuoto, abissale sarà. Senza orologi quel viaggio, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà. L'ultima donna sarà. L'ultima donna che avremo, l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo e il nostro corpo godrà l'ultimo bagno di vita, di champagne e di sudore. L'ultima femmina e poi sarà finita, l'ultima volta per noi, l'ultima volta per noi. L'ultima donna che avremo, se non è bella fa niente, se buffa grassa vedremo, se resta seria o se mai insieme a noi si sganasce da re e re. Su questa vita, questa vita bagascia, su questa vita che va, su questa vita che va. La prima donna era un lampo, lampo di luna sul giorno, un universo, un enigma, un lungo aspettami e torno, in un miagolare di disco di Lady Big. L'ultima donna è un problema diverso, un'altra cosa sarà, un'altra donna sarà. E aeronautico il cielo, vuoto abissale chissà, senza orologi quel volo, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà, l'ultima donna sarà.
1: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sono almeno 17 i morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capace di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti. Rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti sono esclusi dal negoziato. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. La richiesta iberica è arrivata dopo il vertice dei ministri dell'interno dei 27, in seguito alla dichiarazione del commissario europeo Brunner, secondo cui l'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA, il provvedimento che inizialmente non era stato inserito nell'ordine del giorno è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli, un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io a concederteli questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti, siamo Alex, Gabriel e Damiano del quarto liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia. Siamo qui per parlare di mafia, in particolare del clan dei Cursodi. I Cursodi sono un'organizzazione criminale mafiosa nata a Catania, precisamente nella zona dell'antico Corso, dalla quale prenderanno il nome del clan. Questo clan ha operato principalmente nel nord Italia, Torino e Milano, ed è famoso non solo per le criminalità commesse all'infuori della famiglia, ma anche e soprattutto per le lotte avute all'interno del clan. I Cursodi si suddividono in due gruppi principali, il clan dei Cursodi catanesi, guidati da Giuseppe Garosso, e il clan dei Cursodi milanesi, guidati dai boss Luigi Miano e Antonio Miano. Negli anni 70, a Catania, i maggiori esponenti della criminalità organizzata, che operavano anche a nord Italia, decisero di consorziarsi per contrastare lo strapotere della famiglia di Cosa Nostra, capeggiata da Giuseppe Calderone e Benedetto Santa Paola, che insieme al fratello Nino ordinò una serie di omicidi. Furono eliminati alcuni criminali che avevano avuto la colpa di rapinare ed estorcere alcuni imprenditori che avevano la protezione di Cosa Nostra catanese. Gli avversari di Santa Paola erano Santo Mazzei, Giuseppe Carozzo, Antonio Miano e Luigi Miano. I summit avvenivano nel rione Antico Corso, da qui il loro nome di Cursodi. La cosca aveva cellule criminali anche a Milano e Torino. Come capo del clan fu scelto Corrado Manfredi. Gli investigatori del tempo descrivono Manfredi come un personaggio non di altissimo spessore criminale, ma capace di dare forma al gruppo criminale.
1: Negli anni 70 e 80 i Cursodi furono protagonisti della cronaca nera di molti quotidiani del nord Italia. Catania, Torino e Milano vennero insanguinate da numerosi omicidi e i gruppi di fuoco dei Cursodi furono chiamati gli Indiani, guidati da Angelo Epaminonda, che nel 1979 si resero responsabili della celebre strage di Via Moncucco a Milano, al ristorante La Strega, in cui finirono uccise 8 persone. Il 10 novembre 1979, all'altezza del casello autostradale di San Gregorio di Catania, un comando dei Cursodi massacrò 3 carabinieri, Giovanni Bellissima, Salvatore Marrara e Salvatore Bologna, che stavano scortando il detenuto Angelo Pavone, detto Faccia d'Angelo, affiliato al clan Mazzei, rapito e poi fatto trovare ucciso 11 giorni dopo. Il 15 gennaio del 1982 il bersaglio fu Manfredi. Venne freddato all'albergo Canova di Milano dagli Indiani di Epaminonda perché si stava legando troppo al loro acerrimo nemico Santa Paola. L'omicidio creò tensioni tra i boss che ambivano a diventare il nuovo capomafia. A quel punto il consorzio criminale si sgretolò e nacquero 3 gruppi criminali operanti ancora oggi: i Carcagnosi, capeggiati da Santo Mazzei, i Cursodi catanesi con la leadership di Giuseppe Carozzo e i milanesi con il boss Antonio Miano e il fratello Luigi Miano. Nel 1984 Epaminonda venne catturato grazie alle indicazioni del suo ex gregario Salvatore Parisi, sicario dei Cursodi torinesi divenuto collaboratore di giustizia, e anche a lui iniziò a collaborare con il giudice Francesco Di Maggio. Le rivelazioni di Epaminonda produssero un maxi blitz il 19 febbraio.

0: Torinese dei Cursori, soprannominata Clan dei Catenesi, a collaborare con la giustizia. Sulla base delle rivelazioni di questi pentiti, la magistratura torinese istruì un maxi processo con 198 imputati, durato 19 mesi, nel quale molti furono condannati all'ergastolo. La collaborazione con la giustizia di Francesco Miano consentì anche di individuare il responsabile dell'omicidio del procuratore Bruno Caccia, assassinato dall''ndrangheta il 26 giugno 1983. Nel 1991 scoppiò una forte e una violenta faida che vide contrapposti da un lato i Cursori catanesi, guidati da Giuseppe Carozzo e da Santo Mazzei, e appoggiati dal clan dei Laudani, e dall'altro i milanesi, facenti capo a Jimmy Miano e supportati dal clan Cappello. La guerra causò oltre 500 omicidi in circa 5 anni. Nel 1992 Mazzei divenne a tutti gli effetti membro di Cosa Nostra, su interessamento di Totò Riina e Leo Luca Bagarella, che gli diedero supporto logistico per assassinare Alfio Trovato, braccio destro di Jimmy Miano a Milano. A ottobre dello stesso anno, su ordine di Riina e Bagarella, Mazzei sistemò nel giardino di Popoli a Firenze un pezzo di artiglieria che non esplose, ma che rappresentò per la corte di Assisi di Firenze preludio in tono minore della campagna stragistica del 93. Il 17 ottobre 1993 l'inchiesta del GICO della Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, portò all'arresto di Jimmy Miano ed altri appartenenti alla banda dei Cursori milanesi, che avevano la loro base operativa presso l'autoparco di via Oreste Salomone a Milano, dove gestivano imponenti traffici di armi e droga insieme ad esponenti della stidda di Gela, attraverso anche le corruzioni di appartenenti alle forze dell'ordine. L'inchiesta del GICO causò scalpore perché uno dei pentiti che contribuirono all'indagine, Salvatore Maimone, accusò tre poliziotti e alcuni magistrati del pool di Mani Pulite, Alberto Nobili, Armando Spadaro e Antonio Di Pietro, di aver coperto le attività dell'autoparco in cambio di soldi e regali, accuse che si rivelarono poi infondate.
1: Attraverso l'operazione Zeus, la polizia ha messo fine al clan. L'operazione Zeus, scattata all'alba nel Catanese, ha permesso alla polizia di scoprire gli intrecci tra clan e droga per il controllo delle piazze dello spaccio. Sono 24 gli indagati di questa redata, 20 dei quali in carcere, 3 agli arresti domiciliari e uno sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso in quanto appartenenti ai clan Cursori milanesi e Cappello Buonaccorsi, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illecita di armi da sparo, ricettazione, danneggiamento, tutti i reati aggravati dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza. Il provvedimento, emesso sulla base di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguite congiuntamente dalla Squadra Mobile e dallo SCO, il Servizio Centrale Operativo della Polizia, arriva a completamento degli esiti di una complessa ed articolata attività investigativa, adottata tra novembre 2018 e settembre 2019. Le fonti che abbiamo utilizzato sono la pagina Wikipedia Clan dei Cursori e l'operazione Zeus, gli intrecci svelati tra i clan e la droga, di Blog Sicilia del 29 novembre 2022.
2: Ci teniamo a ringraziare Radio Zainet che ci ha dato la possibilità di essere qui e parlare di un argomento molto importante che non si deve assolutamente sottovalutare. La mafia va combattuta agendo senza paura, denunciando ogni atto che ci si presenti davanti. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Alex, Damiano e Gabriel.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo

0: studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Fenne, la giraffa domestica. Un animale fuori misura, chiuso tra le mura domestiche, curato come un cucciolo di cane. La coppia sudafricana formata da Colin e Tiony McRae è la prima famiglia al mondo a crescere una giraffa in casa, come fosse un qualsiasi altro animale domestico. L'enorme animale, chiamato Fenne, vive con i padroni fin dalla nascita, quando già era alto 1,5 metri, fino ad oggi che ne misura quasi 3. Fenne ora dorme in veranda, nel ranch di famiglia, anche se raggiunge tutti i giorni Colin, Tiony e i loro 4 figli per mangiare e giocare con loro. Come tutti i cani d'animale extra large, accorre quando viene chiamato, anche se ormai gli sforzi diventano notevoli per riuscire a passare sotto le porte. Tiony, 52 anni, racconta: una notte avevamo degli ospiti in casa. Uno di loro si era recato in bagno lasciando la porta della camera socchiusa. Fenne non ha resistito alla curiosità e si è intrufolata nella stanza per salutare, spaventando e sorprendendo la nostra ospite. Vivere con lei riempie la vita di questi piccoli racconti divertenti e magici. Rami Flash. Ci pensate a quell'amica nel bagno? Cosa avrà pensato? Forse, per dirla come Joy Cocker, lei entrò attraverso la finestra del bagno. She came into the bathroom window. Joe Cocker.

0: She came into the bathroom window. Joe Cocker.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

voluttuosa e impotente, una mano da orso, pelosa e ignorante, una mano commossa che prega per noi, una mano da piovra che non ti lascia mai.

0: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel bronzo.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, siamo Alessandro, Davide, Cristian e Valerio del Liceo Classico Anco Marzio di Ostia, Roma, e parleremo del vocabolario della mafia.
5: Nel mondo vorticoso di oggi, le mafie si evolvono e costruiscono sistemi sempre più sofisticati per mimetizzarne l'economia legale, il proprio denaro. È un fenomeno impressionante. Stiamo parlando di un giro d'affari che secondo alcune stime è di circa 5.000 miliardi di dollari, pari al 5% dell'intero PIL mondiale.
6: Il primo termine è organizzazione criminale.
7: La mafia è un'organizzazione criminale e come tale è una forma di aggregazione criminale fra più persone che si riuniscono in un'associazione ben strutturata e condividono lo stesso obiettivo illegale. Più un'organizzazione criminale è temuta, più saranno temuti i suoi membri, che hanno perciò questo vantaggio. Che, come dice l'Enciclopedia Treccani in un articolo di Fabio Armao, li spinge a fare di tutto a favore dell'organizzazione. Citando sempre il medesimo articolo, i clan impiegano molto tempo per costruire la propria fama e la credenza di seguire un codice d'onore favorisce la percezione dell'associazione come nuovi difensori della giustizia. Inoltre, come dice Treccani in un approfondimento di Salvatore Lupo, quando la mafia si insedia in un territorio, l'attività più diffusa è il racket.
6: Racket
7: deriva dall'inglese e secondo la traduzione del Corriere della Sera significa frastuono. In italiano però ha assunto un significato completamente differente, ovvero, come dice Treccani, un'attività illegale attuata da malavitosi volta ad ottenere denaro dalle imprese di cui assumono il controllo attraverso violenza, ricatti, minacce, in cambio di apparente protezione.
6: Inchino.
8: Come dice Wikipedia, l'inchino della mafia avviene durante le processioni religiose. Ma come avviene questo inchino? L'inchino consiste in una deviazione della processione religiosa per passare davanti alla casa di una famiglia mafiosa o di un capo mafioso. Dopo aver raggiunto questa porta, la statua del santo viene fatta inchinare davanti alla casa, come se gnocchi anche i santi si dovevano inchinare al capo mafioso.
4: Famiglia e faida.
8: La famiglia mafiosa, come dice Wikimafia, è una struttura che prende il nome dal luogo che controllano ed è governata da un capo famiglia. Però la famiglia mafiosa è ben organizzata. In testa c'è il capo famiglia, subito dopo c'è il sottocapo, creato dal capo famiglia, ed è assistito da uno o più consiglieri, che sono eletti dai soldati. I soldati poi sono divisi in decine, che sono governati dai capi decina, che vengono eletti dal capo famiglia. Però tra le famiglie mafiose a volte non scorre buon sangue e infatti scoppiano delle faide, che sono delle lotte tra famiglie nate per il controllo di traffici illegali, come quello delle armi e della droga.
4: L'onore. Definizione.
6: È un termine che viene dato ad un uomo che viene rispettato oppure chiamato uomo compiuto.
4: Come diventare uomo d'onore?
6: Bisogna bruciare un santino e tenerlo in mano pronunciando queste parole. Come brucia questo santo, così brucerà la mia anima. Entro da vivo e dovrò uscire morto.
8: Storia.
6: Nella mafia italo-americana, per diventare made man, bisogna essere di sesso maschile e avere solo origini italiane. Era preferibile del sud Italia o siciliane. Nel passato, i soldati di origini italiane da parte di un solo genitore non venivano accettati nella mafia italo-americana come un made man a tutti gli effetti. Ad esempio, un associato famoso, Henry Hill, la cui vita è stata raccontata nel film Quei bravi ragazzi, non poteva essere ufficialmente accettato perché il suo padre era di origini irlandesi e la madre siciliana. In alcuni casi un associato poteva nascondere con successo il suo lato non italiano, come nel caso di Andrew Thomas Del Giorno, un soldato della famiglia di Filadelfia che, avendo il padre siciliano e madre polacca, nascose il suo lato polacco agli altri della famiglia. Altri studiosi del fenomeno mafioso attestano che sono anche accettati maschi con ascendenza italiana da parte di madre, a patto che abbiano un cognome italiano. Esempi di made man di non completa ascendenza italiana sono il figlio di John Gotti, il gangster John Gotti GF, la cui madre era di origini russe, Frank Salemme, un boss della famiglia patriosa Boston, la cui madre era di origini irlandesi. A parte le origini italiane, per diventare un made man, un associato o un soldato, non deve avere un'affiliazione precedente con le forze dell'ordine. Un'eccezione a questo requisito è stato Ron Previtt, ex poliziotto del Philadelphia Police Department, che è stato un membro della famiglia di Filadelfia. Poi, anche se non accettati come made men, due investigatori per il New York City Police Department, Louise Eppolito e Steven Caracappa, lavorano come soldati per la famiglia lucchese a New York.
8: Grazie per averci ascoltato da Christian,
4: Davide,
0: Alessandro,
4: Valerio.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 13:05.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
2: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, è interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
1: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri, che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro con cui vista la medaglia di bronzo, cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
3: L'orgoglio della fuoriclasse si piega ma non si spezza. Gregorio Paltrinieri, in 24 ore, dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese, che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Vellì, e per un'inezia non si prende l'argento, finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capitolo a parte, lo merita il vincitore. Il fondo si scrive così, si legge Florian Welbrock, che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco, 28 anni, con un palmarès da Guinness, 16 ori, fu olimpionico a Tokyo. E c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta, perché alle 14:30 scende in acqua nella gara femminile della 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10. Ieri, nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi, che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità, non così remota, di centrare la manita con il sincro 3 metri.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Gli adulti molto spesso non danno tanto peso alle parole che proferiscono i ragazzi.
2: Quando si arriva a casa e siamo stanchi, non è una delle cose, diciamo, che gradiamo di più raccontare subito la nostra giornata. Magari vogliamo un attimo riflettere, avere un po' di tempo.
3: Non hanno delle aspettative su di me troppo alte, dicono, per loro la loro aspettativa più grande è la scuola, basta che vada bene quella, per il resto fai quello che vuoi.
1: Molto spesso gli adulti non comprendono alla perfezione ciò che noi ragazzi vorremmo dire.
2: Il calcio ci entra, ad esempio, perché io sono stato, ad esempio, molto giudicato da mio padre durante le partite, e forse ho avuto un po' meno libertà nell'esprimere le mie doti calcistiche, forse mi sono sentito un po' chiuso da questi giudizi.
3: Che era un mio sogno, ovviamente, così fare teatro, di fare cinema, di provare. Avevo i grandi esempi del cinema inglese, dove un sacco di ragazzi sfondano, e allora mi era venuta questo desiderio, cioè avevo provato, e i miei genitori hanno detto: no, se vuoi diventare attrice di teatro bene, ma tu non puoi diventare attrice di cinema.
0: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Cosa hai mangiato stamattina a colazione?
5: Ho mangiato un trancino che era troppo buono, tipo c'era la Nutella, il pan di Spagna, la Nutella e sopra il pan di Spagna, e c'erano tutte le righe al cioccolato, e quella era troppo buona, e quella è stata la mia colazione. Vado a scuola, no, esco alle 2, poi il pomeriggio, boh, dipende, o vado, non so, vado in piazza, sto lì con gli altri.
4: Quindi ti sei amalgamata la massa?
5: Sì, è andata così, purtroppo.
4: Non provi il desiderio magari di differenziarti dalla massa, provare a spiccare tra tutti i tuoi coetanei che avessero la stessa modo a provare a essere diversa?
5: Ma non siamo tutti diversi, cioè non siamo tutti uguali, se tu ci pensi. Sì, magari ci vestiamo nello stesso modo, magari diciamo tipo le stesse cose, però alla fine sono tutti, ognuno diversi dagli altri, cioè ognuno è un po' speciale a modo suo.
4: Di sicuro non sei una persona che appartiene alla categoria, per così dire, dei truzzi, ma comunque magari appartieni a una categoria di persone. Ti ritrovi in una categoria te?
5: No. Alla fine io, vedi, questa cosa non l'ho mai capita, perché non puoi classificare le persone in base a come le vedi fuori. Anche tipo gli emo, no? Ok, sono tutti vestiti un po', sono un po' strani effettivamente, anche i punk. Però alla fine c'hanno qualcosa di bello, perché sono diversi anche se tra di loro sono tutti uguali fuori. Però non puoi classificarli come tutti uguali, sono tutti emo uguali, perché ogni persona è diversa. Anche tu alla fine, non so, la sei un po' alternativo, dai.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
6: Pum, pum, pum, pum, pum. Bella raga, sta radio suona così.
7: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
6: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
7: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il ministro dell'economia Giorgetti ha illustrato in aula alla Camera la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio. Il titolare del MEF ha confermato l'intenzione di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda gli incari energetici, lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% lo scostamento per le spese della difesa. Approvato con 181 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il Paese. Anche le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, hanno presentato un documento comune, che non è stato però posto ai voti, nel quale si chiedeva al Governo di escludere categoricamente l'uso della flessibilità europea per il finanziamento del comparto bellico. Nuova strage a Kiev, di almeno 17 morti e una cinquantina di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte sulla capitale ucraina e la regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare queste vite, ha scritto su X il presidente Zelensky. Forte condanna arriva dalla UE. Intanto il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili Patriot. La tragedia del piccolo Domenico a Napoli, raggiunto un accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del bimbo di 2 anni e mezzo morto in seguito al fallito trapianto di cuore al Monaldi. Ad annunciarlo l'avvocato della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi. Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia, ha spiegato il legale. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale. Azzurri ancora protagonisti agli europei di nuoto a Parigi. Questa mattina il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, stessa gara tra le donne per Ginevra Taddeucci, che ha al collo l'oro della 10 km. Questa sera nei tuffi a caccia del podio Matteo Santoro e Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri, Raffaele Pelligra e Sara Iodoin Di Maria nel sincro misto dalla piattaforma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Marin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.

0: La redazione del Calvino di Radio Jeans presenta:
1: il mio nome è G.
2: Che stai a fare in campagna?
0: Per il decennale dalla scomparsa di Giorgio Gaber, per voi un programma di approfondimento sulla sua carriera musicale.

0: i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegro.
1: Ganga, go ganga, ginga, che go go go ganga, gonga, che go go go ganga, gonga.
2: Ciao a tutti da Sara
3: e Alice.
2: Come avrete capito, con questo programma vogliamo parlare di uno dei cantautori più importanti della storia musicale italiana, Giorgio Gaber. Non tutti sanno che il vero nome di Giorgio Gaber è Giorgio Gaber Schick ed ha origini triestine da parte di padre.
3: È stato uno dei primi interpreti del rock and roll in Italia e i suoi fan lo ricordano affettuosamente con il soprannome di Signor G. Gaber inizia la sua carriera formando il gruppo Rocky Mountains All Time Stompers, composto da Enzo Iannacci al pianoforte, Luigi Tenco e Paolo Tomelleri al sax, Gaber stesso e Gianfranco Reverberi alla chitarra.
2: Oggi vi proponiamo la prima canzone che ha portato alla ribalta Gaber quando era ancora un giovane artista milanese alle prime armi. Stiamo parlando
3: della ballata del Cerutti.
4: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

0: donne ridono di me.
1: La storia di questo brano, scritto da Gaber e Umberto Simonetta nel 1960, si ispira ai personaggi del Bargino. Questo era un locale di un quartiere della periferia milanese, il Giambellino, frequentato dallo stesso Gaber e da altri personaggi della scena artistica dell'epoca, tra cui Bobby Solo, Adriano Celentano con il suo clan, Ricky Gianco e il comico Gino Bramieri.
2: La parte finale del brano recita: è tornato al bar Cerutti Gino e gli amici del futuro, quando parleranno del Gino, diranno che è un tipo duro. Cosa devo fare? Questa frase descrive bene quello che Gaber voleva rappresentare. C'è una satira delle ballate americane che parlavano di grandi eroi di guerra. Il protagonista del brano, Gino Cerutti, diventa inoltre l'icona del balordo degli anni 60.
1: Ma passiamo alle curiosità. La canzone viene citata nel Tasto, La fidanzata, dell'articolo 31. Inoltre, la Lambretta di Giorgio Gaber è stata venduta nel 2007 all'asta. È stata battuta dalla casa d'aste Il Ponte a Milano per ben 10.500 euro.
2: Ad aggiudicarsi l'asta non è stata la Fondazione Giorgio Gaber, ma l'avvocato Nicola Gorrado, nuovo licenziatario della Motom. Allo speciale del programma G di Gaber di Che tempo che fa, l'interprete della ballata del Cerutti è stato Roberto Vecchioni. Tolgo il nostro apparecchio.

0: Programma ideato e scritto da Sara Cirafici, in regia Luca Gilardi e Federico Vivaldi. Ai microfoni Alice Claudi e
1: Sara Paganelli vi salutano assieme a tutta la redazione dell'Istituto Italo Calvino, dandovi appuntamento alla prossima puntata.
2: Parti una vita, devi venire in città.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans, solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Giménez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Vi stavo aspettando. Questa è l'ultima frase pronunciata da Don Pino Puglisi pochi istanti prima della sua morte. Siamo Francesco Mariano e Riccardo Emanuele Castellana, due studenti del Liceo Socrate di Roma, e oggi vogliamo parlarvi di una delle personalità che maggiormente si sono impegnate nella lotta contro la mafia palermitana, Don Pino Puglisi.
1: Don Pino Puglisi era una persona semplice e coraggiosa, un sacerdote che si è instancabilmente prodigato nella sua missione pastorale, un cittadino che credeva fermamente nello Stato e nelle sue istituzioni. È un uomo che ha dedicato tutta la sua esistenza ad allontanare i ragazzini palermitani dalle strade del quartiere Brancaccio, dove i boss mafiosi li reclutavano e li iniziavano all'illegalità. Giuseppe Puglisi nasce a Palermo il 15 settembre 1937, da una famiglia modesta. Suo padre fa il calzolaio e sua madre la sarta. A 16 anni entra in seminario e a 23 viene ordinato sacerdote. Viene mandato come vicario nel quartiere palermitano di Sette Cannoli, dove, insegnando in diverse scuole, dà inizio alla sua attività di educazione dei giovani più disagiati, presso i quali vuole promuovere i valori della giustizia, della pace e della solidarietà.
0: Tra il 1970 e il 1978 è parroco a Godrano, un piccolo comune della città metropolitana di Palermo, che è sconvolto dalla sanguinosissima faida tra le due famiglie mafiose. In questo contesto di pericolo, disperazione ed omicidi, Don Pino Puglisi, nell'arco di 8 anni, riesce a svolgere un efficace ruolo di mediatore e portatore di pace fra le fazioni avverse, riconciliando la popolazione. Dal 1978 al 1990 svolge diversi incarichi nella chiesa della sua città natale, tutti caratterizzati dalla grandissima attenzione per i giovani. Viene nominato prorettore del seminario minore e poi direttore del centro diocesano Vocazioni. In quegli stessi anni insegna matematica e religione in vari istituti superiori della città: il Liceo Classico Vittorio Emanuele II, l'Istituto Professionale Naudi e l'Istituto Magistrale di Santa Macrina.
1: La grande passione per l'insegnamento e il rapporto educativo con i giovani sono al centro della sua missione evangelica. Nel 1990 fa ritorno come parroco della chiesa di San Gaetano nel quartiere Brancaccio, dove è nato e cresciuto. Qui si confronta con una realtà difficile in cui imperversa la mafia e, contrapponendosi apertamente alla criminalità organizzata, promuove con grande determinazione tutta una serie di iniziative rivolte ai giovani e finalizzate a trasmettere loro il valore della fratellanza e del rispetto della legalità.
0: Il 29 gennaio 1993 inaugura a Brancaccio il Centro Padre Nostro, fornendo ai ragazzi luoghi di incontro, di studio e di gioco. Don Puglisi vuole scongiurare il rischio che entrino nel giro dello spaccio e del racket. Il sacerdote predica a gran voce la legalità, il rispetto dell'altro, il perdono cristiano e afferma l'assoluta incompatibilità della mafia con il messaggio evangelico. Denuncia senza paura e senza esitazione collusione e malaffari, incalza le istituzioni chiedendo servizi per i cittadini. In 2 anni, dal 1991 al 1993, scrive ben 100 lettere a sindaci, assessori, prefetti, chiedendo una scuola media, un distretto sociosanitario, una biblioteca, una palestra per il quartiere, ma le sue grida restano inascoltate.

0: Il giorno del suo 56esimo compleanno, alle 8 di sera, questo uomo che tutti chiamano 3P è fermo davanti al portone di casa quando viene raggiunto da Salvatore Grigoli e Gaspare Spatuzza, che casco in testa e pistola alla mano gli gridano: questa è una rapina. Don Puisi risponde: l'avevo capito, vi stavo aspettando, e viene ucciso da un colpo di pistola alla testa. Don Giuseppe Puisi è ricordato ogni anno il 21 marzo nella giornata della memoria e dell'impegno di Libera, la rete di associazioni contro le mafie, che in questa data legge il lungo elenco dei nomi delle vittime di mafia e fenomeni mafiosi. I gang gli hanno dedicato la canzone Il Testimone, contenuta nell'album Fuori dal controllo. Il 15 settembre 1999 l'allora arcivescovo di Palermo, il cardinale Salvatore De Giorgi, aprì ufficialmente la causa di beatificazione proclamandolo servo di Dio.
1: Il 28 giugno 2012 Papa Benedetto XVI, durante un'udienza con il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha concesso la promulgazione del decreto di beatificazione per il martirio in Oneum Fidei. Il 15 settembre dello stesso anno il cardinale Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo, ha reso nota la data della cerimonia di beatificazione di Padre Pino Puglisi, di fatto avvenuta il 25 maggio 2013. Sulla vita di Don Puglisi sono stati scritti molti libri, addirittura molti autori hanno deciso di dedicargli un loro libro. Inoltre sono stati realizzati ben 3 film e un musical. I 3 film sono Alla luce del sole, film di Roberto Faenza sulla vita di Padre Puglisi con Luca Zingaretti, Brancaccio, film di Gianfranco Albano con Ugo Di Ghero, L'ultimo sorriso di Sergio Quartana e Rosalinda Ferrante con Paride e Benassai.
0: Il musical invece è L'amore salverà il mondo, musical sulla vita di Padre Puglisi, testi di Piero Castellacci e Giuseppe Calderone, musiche di Michele Paolicelli e Giuseppe Calderone. Fondamentale è ricordare che Puglisi il 26 agosto del 2015 ha ricevuto la medaglia d'oro al valore civile. Grazie alle sue numerose iniziative contro la mafia palermitana, io e Francesco riteniamo Don Pino Puglisi un vero e proprio eroe della nostra Repubblica. Un saluto da Riccardo, Francesco, Marianna, Chiara, Alex. Avete ascoltato un podcast della Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Vi auguriamo una buona continuazione sulla nostra radio.

0: ente promotore della legalità.
1: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.

0: It's Only Rock and Roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Oh,

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Liceti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Per il reggae.
3: Bella raga.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la Presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima alla Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sulla richiesta da parte del governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo del 1,5. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Agli europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere, un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Bella raga, l'aperitivo in jeans!

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Cibo. Il formaggio è più buono con la Jacco tecnologia. Qual è il segreto del formaggio con i buchi più famosi del mondo? L'ha spiegato Hans-Peter Bachmann, responsabile del settore ricerca e latticini di Emmentaler Switzerland, che ha presentato la nuova tecnica di produzione adottata per il lancio del nuovo Emmentaler DOP. Grazie all'esclusiva Jacco tecnologia, Emmentaler ha infatti trovato il modo di avere mucche più rilassate a produrre latte eccellente, con semplici espedienti del tutto naturali, o per meglio dire, animali. Arrivano i Jacchi, nemici sterminatori delle mosche che infastidiscono i ruminanti e diventano alleati della loro tranquillità e produttività. Formaggio di Jacco? No, per ora no, ma formaggio migliore ed abbondante, grazie ai Jacchi, questo sì. Rummy Flash. Quando penseranno di usare i normalissimi ragni, noi ci abbiamo pensato in musica, anche se l'arachide in questione è appena stato fatto fuori. 883 hanno ucciso l'uomo ragno.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
3: Yo man,
4: yo,
3: open up man.
4: Yo, what do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: All right.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal ministro degli esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. E il sito americano Axios nelle scorse ore aveva dato per imminente un accordo di cessate il fuoco nel Golfo basato sulla possibilità di concedere all'Iran, come chiesto dai Pasdaran, di applicare tariffe sulle navi in transito ma non nei primi 60 giorni dell'intesa. Hormuz riaprirà presto e colpiremo duramente, era tornato a minacciare Trump. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Arachki venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Era imbottita con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore del Donetsk. 525 i minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca, duramente condannati da Bruxelles, 17 i morti, decine i feriti. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del leader ucraino di produrre i nuovi Patriot. 4 uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo compiuto nel cuore turistico di Londra, a Covent Garden. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva, un paio di forbici. La polizia ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della storica sede di Via Tuscolana e delle sedi regionali del CSC e sviluppo delle infrastrutture digitali sono solo alcune delle novità che riguardano il centro sperimentale di cinematografia, ancora oggi sempre più competitivo grazie ai fondi PNRR. Centrale la parte dedicata alla formazione con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel settore audiovisivo, accompagnando la transizione tecnologica in atto e sostenendo l'adozione di nuove tecnologie. Il centro sperimentale della cinematografia guarda al futuro e resta uno dei punti di riferimento internazionale per l'audiovisivo con tecnologie all'avanguardia per didattica e produzione. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Drums, please!

Miami, South Beach, bringing the heat.

0: L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicaldi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.
2: Celeste,

0: μια εφλέτα.
1: Sono le 22 minuti.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare difesa e energia. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo in entrambi gli schieramenti. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Oggi prima alla Camera e poi al Senato le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta che il governo presenterà alla Commissione Europea di accesso alla clausola di salvaguardia, quella norma che consente a uno Stato di derogare dalle stringenti regole di bilancio per le spese sull'energia e la difesa.
4: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
3: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. Il Senato l'ha approvata con 98 voti a favore. In entrambi i rami del Parlamento respinte o non votate le risoluzioni di minoranza.
2: Caso Del Mastro con 206 voti a favore e 133 contrari. La Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore romano Mauro Caroccia. Forti proteste delle opposizioni, i deputati di AVS si sono bendati, il Movimento 5 Stelle ha urlato fuori le chat. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità, aveva chiesto in aula anche la segretaria del PD, Eli Schlein. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito. L'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto, viste le interferenze degli Stati Uniti. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Araghchi venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli USA. Dalle gare di fondo agli europei di nuoto di Parigi arrivano altre 3 medaglie per l'Italia. Brilla l'oro di Ginevra Taddeucci, che realizza una storica doppietta. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Gli azzurri si tuffano nella Senna e ne escono carichi di medaglie. Scrive una pagina di storia Ginevra Taddeucci. Ieri oro nella 10 km di fondo, oggi ancora oro nella 5 km. Una regina scortata per quasi tutta la gara da Barbara Pozzobon, alla fine bronzo, superata dall'ungherese Mialavari Farkas. Taddeucci, 29enne fiorentina di Lastra Signa, è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Impresa riuscita al maschile nel 2021 a un certo Gregorio Paltrinieri. Il 31enne fuori classe di Carpi, deluso dal quarto posto nella 10, lascia il segno con il bronzo nella 5 km alle spalle dell'ungherese Bethlehem nella gara vinta dal tedesco Welbrock. Prima della serata dedicata ai tuffi c'è spazio per un altro podio tricolore. Il programma della rassegna del nuoto artistico si chiude con la finale della routine acrobatica a squadre e c'è un bronzo che pende al collo delle azzurre.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Le 20 Frostbites.
7: Radio G.
8: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Benvenuti al podcast dedicato alla vita di Don Pino Puglisi, un eroe siciliano della lotta contro la mafia. Don Pino Puglisi non era solo un sacerdote, ma un faro di speranza e un esempio di coraggio per la sua comunità. Esploreremo il suo ruolo, il suo impegno antimafia e il tragico epilogo della sua storia di sacrificio.
5: Venne ucciso per tutto quello che lui aveva fatto in questi 3 anni, quei pochi anni che lui ha vissuto a Brancaccio, ma perché la mafia ha capito che Puglisi non era la persona, il prete che faceva degli interventi spot. Lui è entrato nella coscienza delle persone, ha fatto capire che poteva avere un'alternativa, e allora è questo quello che fa paura alla mafia.
6: Chi era Don Pino Puglisi?
7: Don Pino Puglisi è stato un sacerdote coraggioso, nato a Brancaccio, un quartiere di Palermo, nel 1937. Dopo essere entrato in seminario a 16 anni, nel 1960, Puglisi viene nominato sacerdote e successivamente parroco di San Gaetano. La sua vocazione religiosa non era solo spirituale, ma anche sociale. Il suo ruolo nella comunità era fondamentale. Non solo celebrava messe e predicava la parola di Dio, ma si dedicava anima e corpo alla lotta contro la mafia.
6: Vita spirituale e luoghi di predicazione.
7: Don Puglisi operava nella parrocchia di San Gaetano, nel cuore di Brancaccio, un'area gravemente influenzata dalla presenza mafiosa. Qui la sua predicazione non era solo religiosa, ma mirava a educare i giovani sui valori della legalità, della giustizia e del rispetto. Organizzava incontri, eventi educativi e sportivi, creando alternative alla strada e alla criminalità per i giovani. Nel 1992 decise di inaugurare il centro Padre Nostro, un centro per accogliere i giovani mafiosi e per aiutarli a mostrare loro una nuova vita.
6: Aiuti per i bisognosi, azioni antimafia.
7: La sua opera non si limitava alla spiritualità. Don Puglisi dedicava tempo ed energie a mostrare ai ragazzi un futuro diverso dalla mafia. Il suo impegno antimafia era visibile nel suo incoraggiamento all'educazione, nella promozione della legalità e nel contrastare le estorsioni mafiose nella sua comunità. Purtroppo, soprattutto con la creazione del Centro Padre Nostro, Don Pino finì nel mirino dei mafiosi, che elaborarono la sua esecuzione.
6: Uccisione di Don Pino.
7: La sua lotta contro la mafia non passò inosservata. Nel 1993, davanti alla sua chiesa, in piazza Anita Garibaldi, giunse il tragico epilogo. Don Puglisi fu assassinato. Don Pino venne chiamato da Gaspare Spatuzza, che gli strappò dalle mani il suo borsello e gli disse: «Padre, questa è una rapina!» Don Pino non si spaventò, anzi sorrise e disse: «Me l'aspettavo!» Subito dopo, Salvatore Grigoli sparò un colpo di pistola in testa a Don Pino alle sue spalle. Il suono spaventoso di colpi di pistola interruppe la sua vita e lasciò un vuoto immenso nella lotta contro la criminalità organizzata.
6: Grigoli era testimonianza.
7: Salvatore Grigoli, conosciuto come il cacciatore, era un mafioso che operava a Brancaccio e fu lui, insieme a Gaspare Spatuzza, ad uccidere e a derubare Puglisi. Dopo la sua cattura, Grigoli decise di testimoniare ben 46 omicidi, tra cui quello di Don Pino. Grigoli, nella deposizione, disse che il sorriso del povero Don Pino lo portò a dire la verità.
4: Don Pino Puglisi ha pagato il prezzo più alto per la sua battaglia contro la mafia. La sua morte non ha spento il suo esempio. Continua a ispirare e testimoniare che il coraggio e la determinazione possono sconfiggere anche il male più oscuro. La sua vita è un richiamo alla giustizia e alla speranza nella lotta del bene contro il male.
8: Il podcast La vita eroica di Don Pino Puglisi, Il coraggio contro la mafia, è stato realizzato da Luca Maffeis, Beatrice Lanuto, Antonio Leoni, Francesca Querzè, Diego Sibilla, Hu Zi Xiang della Terza S dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La giusta frequenza nel dicembre 2023.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Le 20 in jeans, solo R&B and Soul.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e mamma il telefono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è
1: posta. Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Nautico San Giorgio.
2: Sì, approfittiamo del mezzo radiofonico per parlarvi del progetto in atto all'Istituto Tecnico per la Logistica e Trasporti Nautico San Giorgio, la costruzione di un gozzo in legno. Questa imbarcazione ha le sue origini nella tradizione marinara italiana e per questo gli studenti del corso costruttori hanno messo le prime basi per la costruzione di un gozzo prendendo ispirazione da un altro ormai inutilizzabile. La nostra qui presente Ilenia ha realizzato un'intervista al professore che dirige questo progetto, Alessandro Fava.
3: Bene, ascoltiamola.
4: L'idea di ricostruire interamente il vecchio gozzo è stata proposta dai suoi alunni o è stato lei ad avere iniziativa?
5: L'idea di costruire un gozzo non è partita dagli studenti, ma è partita da noi docenti. Tutto grazie al ritrovamento di una imbarcazione, un gozzo, che giaceva, diciamo, inutilizzato dietro al nostro istituto. Questo gozzo, dopo una prima analisi, è risultato veramente ridotto e quindi si è reso necessario rilevare tutte le sue forme e ricostruirlo interamente ex novo.
4: È difficile procurarsi il legno adatto per ogni singola parte della barca?
5: Allora, il legno di ogni genere di imbarcazioni è legno molto pregiato, diciamo, in qualunque caso. A maggior ragione per noi che avevamo deciso, diciamo, di utilizzare la tecnica degli storti, ovvero dei legni già curvati dalla natura, è stato molto difficile reperire legname e per questo dobbiamo ringraziare un abitante dell'entroterra che ci ha procurato tutto il materiale necessario.
4: Al termine del progetto, metterete il gozzo in esposizione o lo utilizzerete per la pratica dei giovani studenti?
5: Sicuramente sarebbe una grandissima soddisfazione riuscire a mettere in acqua il gozzo e renderlo utilizzabile sia per le esercitazioni che per, diciamo, la manutenzione delle altre imbarcazioni o servizi di questo genere. Se ciò non dovesse accadere, sarebbe comunque una soddisfazione riuscire a portare a compimento la costruzione e magari sarebbe anche un bel oggetto da vedere solo così a secco.
4: Grazie del tempo dedicatoci a voi in studio.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai,
0: mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosso di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.